atmosfera. Rapa pelada la fai tu tei, che nata minga ai soffradei. I soffradei hanno fatto la ciata, che nata minga al rapa pelada. Yep, yep, yep, la gallina la fa io. Fiocca, fiocca, fiocca, la gallina la fa loca. Yep, yep, yep, la gallina la fa io. E il galetto e il pan di pasta, tutti i giorni vanno a spasso.